0: Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo,
1: Alvive, Iniesta, Beca,
0: Messi, Brasil, Uruguai, Argentina, Coreia, US, Inglaterra,